0: think so.
1: Radio 60 70 80 la

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60, 70, 80. 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60, 70, 80.
2: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Tu vestita

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentornati all'ascolto. Se il futuro del turismo è lento e sostenibile, l'Umbria è una delle regioni italiane che meglio si presta ad accogliere i turisti che in bicicletta o a piedi vogliono conoscere e gustare appieno tutto quello che il territorio può offrire. Come ci conferma Ludovica Casellati, esperta di cicloturismo e ideatrice dell'Oscar del cicloturismo.
2: Il turismo lento è fatto di ciclovie, di percorsi permanenti che vengono tabellati e che quindi utilizzano strade bianche, strade a bassa percorrenza, e l'Umbria di questo è ricchissima. E poi ci sono i cammini, le ipovie. Ormai le declinazioni del turismo lento sono tante e proprio per tutti i gusti. L'Umbria è una regione che ha una natura meravigliosa, un entroterra tutto da scoprire, dove ci sono questi borghi incastonati in questi colli che sono uno più bello dell'altro. Il cicloturismo stagionalizza, crea delle stagioni diverse e quindi è molto interessante, è come un filo rosso che unisce le aziende. Si parte da un albergo, si va a fare una degustazione, i prodotti identitari di questa regione sono molti, cioè, oltre alla norcineria che è tipica, no? Ci sono, poi c'è l'olio, il vino, il tartufo, il cioccolato. È una regione che esprime molto anche a livello di enogastronomia. Il cicloturista alto spendente permette proprio non solo una fruizione gentile che è rispettosa dell'ambiente, ma anche proprio si è visto dai dati che il cicloturista acquista e quindi ha una capacità di spesa più elevata rispetto a un turista normale.
1: Come hai trovato le strade dell'Umbria? Quanto invitano a questo tipo di turismo lento e di scoperta del territorio?
2: L'Umbria negli anni ha fatto un bel lavoro. Allora, pensiamo a un'ex ferrovia che festeggia quest'anno i 100 anni, che è la Spoleto-Norcia, una ferrovia che è un'opera ingegneristica veramente eccellente, che è stata riconvertita in una ciclabile, ma ce ne sono anche altri in Umbria. C'è la ciclovia del Lago Trasimeno e ci sono ciclovie come quella della Val Tiberina che vanno dall'Alto Tevere, quindi da San Giustino, passano per Città di Castello, arrivano a Umbertide e poi a Perugia. Quindi con delle piccole digressioni, anche grazie alle e-bike, possiamo scoprire un territorio meraviglioso.
1: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
3: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentornati all'ascolto. Se il futuro del turismo è lento e sostenibile, l'Umbria è una delle regioni italiane che meglio si presta ad accogliere i turisti che in bicicletta o a piedi vogliono conoscere e gustare appieno tutto quello che il territorio può offrire. Come ci conferma Ludovica Casellati, esperta di cicloturismo e ideatrice dell'Oscar del cicloturismo.
3: Il turismo lento è fatto di ciclovie, di percorsi permanenti che vengono tabellati e che quindi utilizzano strade bianche, strade a bassa percorrenza, e l'Umbria di questo è ricchissima. E poi ci sono i cammini, le ipovie. Ormai le declinazioni del turismo lento sono tante e proprio per tutti i gusti. L'Umbria è una regione che ha una natura meravigliosa, un entroterra tutto da scoprire, dove ci sono questi borghi incastonati in questi colli che sono uno più bello dell'altro. Il cicloturismo stagionalizza, crea delle stagioni diverse e quindi è molto interessante, è come un filo rosso che unisce le aziende. Si parte da un albergo, si va a fare una degustazione, i prodotti identitari di questa regione sono molti, cioè, oltre alla norcineria che è tipica, no? Ci sono, poi c'è l'olio, il vino, il tartufo, il cioccolato. È una regione che esprime molto anche a livello di enogastronomia. Il cicloturista alto spendente permette proprio non solo una fruizione gentile che è rispettosa dell'ambiente, ma anche proprio si è visto dai dati che il cicloturista acquista e quindi ha una capacità di spesa più elevata rispetto a un turista normale.
2: Come hai trovato le strade dell'Umbria? Quanto invitano a questo tipo di turismo lento e di scoperta del territorio?
3: L'Umbria negli anni ha fatto un bel lavoro. Allora, pensiamo a un'ex ferrovia che festeggia quest'anno i 100 anni, che è la Spoleto-Norcia, una ferrovia che è un'opera ingegneristica veramente eccellente, che è stata riconvertita in una ciclabile, ma ce ne sono anche altri in Umbria. C'è la ciclovia del Lago Trasimeno e ci sono ciclovie come quella della Val Tiberina che vanno dall'Alto Tevere, quindi da San Giustino, passano per Città di Castello, arrivano a Umbertide e poi a Perugia. Quindi con delle piccole digressioni, anche grazie alle e-bike, possiamo scoprire un territorio meraviglioso.
2: Ed è tutto per oggi, grazie a Ludovica Casellati e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
4: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: anni la musica. 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 dai Studio Più.
1: A Radio 60, 70, 80 stiamo mixando 30 anni di successi.
2: And what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. La guerra in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo il massiccio attacco che ieri alle porte di Kiev ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Sul fronte opposto le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, nella sua visita a Mosca il capo della CIA avrebbe proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Operazioni di ricerca complicate dal meteo avverso, una frana individuata ieri sera nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Momenti di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza e sta rispondendo alle domande dei medici. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Segue la vicenda il governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Il caso Ranucci è ancora polemica sul cambio alla conduzione di Report, dalla RAI. Il servizio è di Laura Supino.
2: Siegfried Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura avvertenza legale. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione e la riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre.
1: Lo sport e calcio, grazie ai cambi la Juventus batte 2-0 il Parma e fa 2-2, male la Fiorentina, al Franchi passa il Frosinone per 3-0, sugli altri campi l'Udinese supera 3-2 il Monza in trasferta, bene il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche contro il Torino. Lorenzo Vilanetti.
3: Luciano Spalletti, i jolly li trova dalla panchina, Nico Gonzalez prima, Teun Koopmeiners poi, i due esuberi considerati ai margini del progetto firmano il 2-0 allo Stadium contro il Parma, che vale ai bianconeri il secondo successo su due. L'analisi del tecnico.
4: Tutto positivo, bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo, due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui.
3: Non può dire lo stesso Fabio Grosso della sua Fiorentina, che al Franchi rimedia un altro KO dopo il 4-0 in casa della Roma. Questa volta la Viola perde 3-0 contro il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Raimondo. Poi l'Udinese, Corsaro a Monza, con il 3-2 che vale il primo successo stagionale. E poi il Sassuolo, 2-1 tra le mura amiche del Mapei contro il Torino. Gol decisivo di Berardi. Nel pomeriggio si ricomincia alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Chiudono la seconda giornata Lecce Roma e Atalanta-Bologna di scena domani.
1: È tutto, l'informazione torna più tardi.
5: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: anni la musica. 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80, la musica.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Fuoco senza tregua in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo l'attacco a un deposito di munizioni alle porte di Kiev che ieri ha causato 37 morti e 40 feriti. Negli attacchi di rappresaglia le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, il capo della CIA nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Obiettivo della missione, la possibile riapertura dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. È salito a 750 morti e oltre 2000 feriti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le ricerche sono complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a La Habana. L'ex deputato 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso, ha ripreso conoscenza. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per Il Fatto Quotidiano. Messaggi di auguri e vicinanza da tutti gli schieramenti politici. Segue la vicenda del governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore della sparatoria da parte della polizia cantonale di Argovia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare soccorsi i vicini di casa che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. MotoGP, alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati, davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto, a più tardi.

anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Siegfried Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale dell'Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogacar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: la musica. 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80, la musica mixata degli anni più belli.

Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli. Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Radio 60 70 80, spazio classifiche, Bruno Righetti, siamo nell'agosto del 1976. Dominavano gli ABBA.
3: Once upon a time, time, Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

È difficile raccontare in pochi secondi la storia degli ABBA, non vogliamo farlo. 300 milioni di dischi, una forza propulsiva nuova in quegli anni che li fece conquistare a loro il mondo intero. Quattro ragazzi straordinari, quattro ragazzi svedesi. Fernando era la canzone che abbiamo trovato nella classifica di quell'agosto del 1966. Pensate che rifiutarono nel 2010 la cifra di 1 miliardo di euro per riunirsi e affrontare 100 date di concerto, dissero, per non deludere i nostri fans. Grandissimi anche in questa occasione. Lasciamo stare gli ABBA e il secondo esempio dalla hit parade di quel tempo, che arriva dall'Italia, è un pezzo di un grandissimo musicista messicano. Ormai si può definire un classico, perché quando si sente una canzone come questa si può pensare soltanto a un grande classico. Carlos Santana è un

0: Carlos Santana. È una storia molto movimentata quella di questo gruppo, notevoli cambiamenti di formazione durante la sua storia, però un grandissimo successo, una grandissima tecnica. Qui si parla veramente di 80 milioni di dischi venduti nel mondo, è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame, insomma è ancora oggi un artista moderno con quel suo stile musicale. Fu il primo a introdurre le percussioni in primissimo piano nei suoi dischi, è quello che lo contraddistinse all'epoca, e comunque è arrivato fino ad oggi ad essere come uno degli artisti più consacrati della storia musicale. Bene, dopo Carlos Santana con Europa, lo spazio dedicato al 1976 si chiude qui. Noi ci risentiamo con le prossime pillole, in cui entreremo nella decade successiva, e cioè l'86. Buon ascolto a tutti da Radio 60 70 80 e da Bruno Righetti.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60, 70, 80. 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60, 70, 80.
2: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Siegfriedo Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale dell'Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogacar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70, 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Ehi tu, che ascolti Radio 60 70 80. Se ti piace qualcosa della musica che ascolti durante tutta la giornata qui su queste frequenze, focalizzati un po' sul 1986, perché è lì che andremo a parare con l'appuntamento classifica di oggi. Bruno Righetti per i prossimi 10 minuti su Radio 60 70 80. E la prima canzone che andremo ad ascoltare è Touch Me, Samantha Fox.
0: C'era una volta Hit Parade.

occupati di lei produttori molto importanti come Stock, Aiken and Waterman, un trio fantastico di quegli anni. Un successo planetario per questa Touch Me. Samantha Fox rappresentava proprio quel periodo, la sua fisicità, la sua bellezza, la sua anche capacità di attirare le attenzioni del pubblico. Era quindi in classifica in quell'agosto del 1986 insieme ad un altro gruppo, un gruppo che era tra i miei preferiti dell'epoca e lo rimane perché comunque il genere piace ancora di ascoltarlo. Si chiamano Level 42, lui era un maestro dello slap, era un suonatore di basso strepitoso e la canzone era Lessons in Love.

0: il level 42 di Lessons in Love da quel fortunatissimo 33 giri che si intitolava Running in the Family, che rappresenta un po' l'apice del successo di questa band che ricordiamo così volentieri anche in questo spazio dedicato alla Hit Parade. Allora, nel 1986 si chiude qui, anche questa parentesi la mettiamo in archivio. Io vi rinnovo al prossimo appuntamento quando si parlerà di 1967. Grazie a tutti per l'ascolto da Radio 60 70 80, Bruno Righetti, ciao!
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80. News.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no. Lorenzo Villanetti.
2: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dall'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. I voti contrari hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese nordico, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frosta Dottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico.
1: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e 5 feriti. Ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Siegfried Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report perché è definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
3: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie. È la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale.
4: La sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
1: Calcio d'inizio alle 18.30, alle 20.45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Premi la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Ragazzi, che ritmi la nostra programmazione. I mixati sono davvero una cosa fantastica. Anni 60, 70, 80, tutti mescolati insieme. Uno spettacolo. Bruno Righetti con voi. E quando arrivo io, sapete, si parla di classifiche. Anche oggi, 1967, l'estate del 1967 ci regala due canzoni italiane. Rimanete all'ascolto, ci sono due pezzi da

0: che il tempo.
1: Grande successo per Bobby Solo, era già arrivato nel 1964 con la sua partecipazione al festival con Una lacrima sul viso, una canzone che dovette interpretare in playback e questo le costò probabilmente la vittoria perché era severamente vietato dal regolamento. Vittoria che e tra l'altro la canzone vendette anche oltre 2 milioni di dischi in Francia, Germania, Spagna, insomma quelli erano i suoi territori di conquista all'estero, oltre che ovviamente in Italia. Si rifà però l'anno dopo, nel 1965, dove vince l'edizione con Se piangi se ridi, e del dicembre del 1966 invece la pubblicazione di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, che era Non c'è più niente da fare. Andiamo adesso avanti nella hit parade e andiamo a trovare un altro pezzo da 90 di quell'epoca, però in quell'anno lui esordiva, 1967, Albano.

0: Ovviamente quando ho detto esordio ho inteso nell'Olimpo dei Grandi, fu questa la canzone che lanciò Albano con 1.500.000 copie. Per un ragazzo che era partito a 17 anni interrompendo gli studi per raggiungere Milano e costruire una carriera, è stato veramente un grande risultato. Risultato che poi lo ha lanciato definitivamente sul mercato italiano e lo ha reso protagonista anche nei decenni a venire, anche per vicende purtroppo non legate alla canzone, ma la vita è fatta così, l'importante è ripartire. Tra l'altro ha affiancato anche un'attività di imprenditore nel settore vitivinicolo con grande successo, quindi complimenti ad Albano. Si chiude qui lo spazio dedicato alle classifiche, al prossimo blocco noi ci occuperemo del 1977, quindi rimanete con noi, 30 anni di grande musica vi aspettano da Bruno Righetti, ciao!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Siegfriedo Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogačar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Parade.
1: Avete provato ad immaginare l'archivio di Radio 60 70 80? Quanto sterminato possa essere? Quanti cassetti possiamo aprire e cercare la musica che ci piace, mixata o no? Beh, questa è la nostra missione, farvi ascoltare il più possibile da quegli anni. 30 anni di grandi successi, la musica chi dice degli anni più belli, chi dei ricordi sono il presente. Alla fine l'importante è che oggi siamo qui, viviamo adesso e ci godiamo la classifica che sta per andare in onda. Nei prossimi 10 minuti, come al solito, due canzoni dalla Hit Parade dell'agosto del 1977, dove fecero l'apparizione dei personaggi che hanno lasciato un grosso segno nella storia della musica. Il primo gruppo che vi faccio sentire sono i Bon AM.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

Bon AM, l'esordio è del 1975 con Baby Do You Wanna Bump, grande successo in Olanda e in Belgio, qui da noi invece rimasero un po' sotto traccia, ma arriva poi la consacrazione nel 76 con Daddy Cool dal disco Take the Hit of Me, e qui cominciano le grandi vendite per Bon AM e quindi le classifiche diventano loro territorio di conquista. Ma si arriva poi al 77 e qui c'è l'esplosione a livello planetario con il disco Love for Sale, che contiene canzoni come Belfast e come quella che abbiamo appena ascoltato, Ma Baker. E nonostante tutto il meglio doveva ancora avvenire. Pensate che sul finire degli anni 70 e primi anni 80 contendevano il palmarès di gruppo più conosciuto niente poco di meno che agli ABBA. Un altro personaggio simpatico fece capolino nella hit parade di quell'agosto del 77. Cosa fece? Ebbe un'idea geniale, mise insieme un po' di pezzi rock conosciuti e li riarrangiò e li mise in una base pop. E cosa ottenne? Ottenne una collezione, la chiamò appunto Rock Collection, e ovviamente arrivò anche in classifica, perché è un brano ancora oggi piacevolissimo da ascoltare, Laurent Voulzy.

0: A distanza di 40 anni è ancora piacevolissima da ascoltare. Bravo Laurent Voulzy, ovviamente presente anche nella nostra Hit Parade, e si chiude qui lo spazio del 1977. Noi ci risentiremo al prossimo blocco, ci ascolteremo un paio di canzoni da una decina d'anni dopo. Nel frattempo vi lascio alla programmazione di Radio 60 70 80. A tutti buon ascolto e ciao da Bruno Righetti.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no. Lorenzo Villanetti.
3: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dall'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. I voti contrari hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese nordico, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frosta Dottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico.
2: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e 5 feriti. Si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Siegfried Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report perché definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
4: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie. È la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale.
5: La sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
2: Calcio d'inizio alle 18.30, alle 20.45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60, 70, 80. Vai Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60, 70, 80. Vai Studio Più. È la radio che

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più. 30 anni di grandi successi.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Il ritmo incalzante di Radio 60, 70, 80 non si ferma mai. Figuriamoci se lo possiamo fare con le classifiche. Bruno Righetti con voi, i prossimi 10 minuti. Le solite due canzoni. Due canzoni che stanno agli antipodi. Uno un talento incommensurabile, un grandissimo talento. E dall'altra Beh, ve l'ascoltiamo dopo, poi vi spiego.
0: C'era una volta Hit Parade.

aveva 14 anni quando conosce Bill Wyman. E voi direte, chi è Bill Wyman? Beh, ci sono i puristi che lo sanno e ci sono altri invece che, ai quali va ricordato. Era il bassista degli Stones e questo già dovrebbe farci capire che era un po' un passo azzardato, no? Avvicinarsi lì. E infatti lui se la sposò, anche se aveva 47 anni. Naturalmente la relazione durò soltanto un paio d'anni, ma un figlio comunque c'è stato ed è arrivato. Dopodiché tutto chiuso, ognuno per la sua strada. E Mandy Smith ha, diciamo, percorso anche le nostre classifiche ed era figlia di quei tempi. Era figlia dei tempi dell'apparire, quindi era bellissima. Un pezzo ammiccante creato da Stock, Aitken e Waterman, e quindi le conoscenze giuste l'hanno fatta arrivare anche sul mercato discografico. Poi lei continuò la sua carriera attraverso altri canali, la fotomodella, insomma aveva tutto per farlo, e poi di lei si sono perse le tracce. Resta il fatto che comunque arrivò anche da noi in Hit Parade con questa canzone I Just Can't Wait. Parlato della grande Gnu, adesso parliamo del grande talento, quello incommensurabile, come dicevo prima, un artista indimenticabile che ci ha lasciato troppo presto, George Michael.

0: La consacrazione di George Michael a star mondiale, il disco Faith fu un successo di vendita enorme, lo portò al terzo posto di Billboard nello stesso periodo in cui era in classifica anche da noi, e quindi di qua e di là dell'oceano si parlava e si ascoltava questo personaggio che aveva un concentrato di immagine, di capacità di interpretativa, di voce, di talento compositivo, di presenza scenica, insomma aveva tutto insieme nella stessa persona. Però nonostante questo non era felice, e questo è assodato, e ci spiace averlo perso così in anticipo. I Want Your Sex chiude qui la nostra parentesi dedicata alla Hit Parade. Io vi ringrazio per l'ascolto, il ritmo continua incessante con i canali di Radio 607080 e con quello sterminato archivio di questa musica dei 30 anni più belli. Da Bruno Righetti, a presto, ciao.
1: Once upon a time, time Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Radio 60 70 80 News.
2: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Kiss.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: righteous and she knows just what it.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Via via via, bisogna correre veloci, inseriti in questo palinsesto che non dà tregua. 30 anni di successi da raccontare, insomma sono veramente tanti, quindi bisogna per forza avere un ritmo serrato. Come sapete, questo è l'appuntamento classifiche. Bruno Righetti è con voi e ci rimarrà per una decina di minuti circa, estraendo due canzoni dalla Hit Parade di quell'agosto del 1968 italiana. La prima canzone che andiamo ad ascoltare è di Jimmy Fontana.

Siamo verso la fine degli anni 60, viene lanciata questa cover da Jimmy Fontana che si intitola La nostra favola, una cover di un pezzo celebre di Tom Jones con grande successo in America dal titolo di Laila. Ebbene, questi fine anni 60 portano con sé molti cambiamenti, molti sconvolgimenti. Artisti che hanno avuto fulgore in questo decennio cercheranno disperatamente di riproporsi e ripercorrere anche il decennio successivo con gli stessi passi, ma poi le cose sono cambiate bruscamente anche dal punto di vista sociale. Questo ha inciso sui gusti, sulle mode, e quindi molti di loro non ce l'hanno fatta. Uno di questi è stato Riccardo Del Turco, che ebbe un grande successo nel 1968 con Luglio.

0: Eh sì, il passaggio agli anni 70 Riccardo Del Turco lo ha affrontato aprendo un bar nel 1976 e poi insomma rimanendo comunque nell'ambiente anche se dietro le quinte, scrivendo per altri e partecipando a trasmissioni, insomma sfruttando un po' la popolarità che aveva acquisito proprio con la canzone che abbiamo appena ascoltato, Luglio di Riccardo Del Turco, che chiude qui l'appuntamento con Late Parade. Vi ringrazio per il vostro ascolto, vi lascio alla programmazione di Radio 60 70 80, ci risentiamo al prossimo blocco con il 1978. A tutti, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Domenica di bel tempo e con clima pienamente estivo su tutto il nostro paese. Nel corso del pomeriggio situazione del tutto stabile da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare e con cielo pressoché sereno ovunque o al massimo poco nuvoloso. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre a regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime altopressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante e clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezion fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie quelli orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!
0: Su Radio 60 70 80.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 70-80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Studio Più,
0: la radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Le prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre regime alto pressorio con bel tempo su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguiranno condizioni decisamente anticicloniche sull'Italia. Sole dominante e clima estivo la faranno da padrone su tutti i settori. Nel pomeriggio, eccezion fatta per qualche disturbo temporalesco sui confini alpini, specie quelli orientali, non sono attesi fenomeni degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: presenta Hit Parade.
1: Cari ascoltatori di Radio 60 70 80, se nel 1978 eravate in grado di intendere, di volere, soprattutto ascoltare e acquistare, questo è il vostro momento. Due canzoni, una più bella dell'altra. Cominciamo con Kate Bush.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Che voce, che classe, che qualità. Arrivò Kate Bush sul finire degli anni 70 e sconvolse il mondo musicale dell'epoca. Una grandissima preparazione tecnica, suona pianoforte dall'età di 5 anni, una grande presenza scenica, un'abile ballerina, un mimo provetto, insomma, un artista a tutto tondo. E al suo disco d'esordio, questo The Kick Inside, conquista letteralmente tutto il pianeta. Poteva non finire dentro la nostra Hit Parade questa cara amica di David Gilmour? No, non poteva. E anche compagna di Peter Gabriel? No, non poteva. E infatti c'è arrivata. Wuthering Heights è stata a lungo tempo nelle nostre Hit Parade, come per tante settimane ci sono rimasti i Bee Gees.

0: il sequel della Febbre del Sabato Sera prodotto da Sylvester Stallone e da Robert Stigwood, inseparabile produttore dei Bee Gees, una colonna sonora anche qui fortunatissima. Prese il cofanetto, il gioiello della Febbre del Sabato Sera, prese Tony Manero, ne fece un armadio e fece una nuova e costruì una nuova storia ed ebbe un altro momento di gloria. E classifica ovviamente per la colonna sonora, non solo con questa canzone anche con altre. Stayin' Alive chiude il nostro appuntamento con l'Hit Parade del 1978. Io vi ringrazio come sempre per la vostra pazienza, la vostra attenzione. Vi lascio alla programmazione di Radio 60 70 80 da Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80.
2: Bentornati all'ascolto. Sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico la mostra dal titolo La forma consumata fino al 27 dicembre a Reale Albergo dei Poveri di Palermo. Una mostra dal taglio inedito che per la prima volta mette in relazione tre grandi protagonisti degli anni 60 del secolo scorso, Armand, Mimmo Rotella e Andy Warhol, attraverso una selezione di 80 opere provenienti da collezioni private. Sentiamo Alberto Fitz, curatore della mostra.
3: La forma consumata è un'esposizione che pone in dialogo tre grandi protagonisti del secondo Novecento, e quindi Armand, Rotella e Warhol. È una mostra che ho realizzato in collaborazione con Edoardo Falcioni, dove si sviluppano una serie di tematiche di grande importanza, che sono appunto la riproducibilità dell'immagine, la sovrapposizione, le interferenze o appunto la relazione con le icone, le grandi icone del cinema e della musica, piuttosto che una sezione dedicata all'uso dei materiali.
2: Che cosa si deve aspettare il visitatore da questa mostra?
3: Si deve aspettare una serie di sorprese, una lettura imprevista e imprevedibile di quello che è stato appunto il messaggio di questi tre grandi artisti. È una mostra appunto ricca di provocazioni, di dialoghi inediti, di possibilità di sviluppare una nuova relazione con appunto artisti che hanno già ovviamente un ruolo fondamentale all'interno dell'arte dopoguerra, ma non vanno visti appunto all'interno della loro torre d'avorio, ma vanno considerati come degli artisti anticipatori della contemporaneità. E quindi questo è molto evidente nei dialoghi che abbiamo creato. Per esempio, nella sezione materie ci troviamo di fronte ai retro d'affiche di Mimmo Rotella, che utilizzava il retro del manifesto, con uno strano omaggio a Van Gogh di Armand, dove sono inseriti all'interno i tubetti da colore, e anche un'altra opera dove Warhol utilizza il cioccolato. Ecco, quindi questo è davvero la possibilità di una serie di interferenze che ci aiutano a comprendere anche noi stessi.
2: Ed è tutto per oggi, grazie ad Alberto Fitz e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Sono dei momenti nell'arco di una giornata in cui bisogna fermarsi e anche se si è in ufficio ascoltare una canzone in santa pace. Questo è uno di quelli. Radio 60 70 80, Bruno Righetti con voi con la Hit Parade del 1988. Due canzoni come al solito, la prima è quella di Kim Wilde.
0: C'era una volta Hit

Raccontare Kim Wilde in pochi secondi non è facile. Nel 1981 lei ha 21 anni, pubblica il suo primo disco e vende 2 milioni di copie nel mondo. Si chiama Kids in America dal suo 33, Kim Wilde. Saltiamo per brevità proprio al 1988, che è l'anno della classifica di cui stiamo parlando, perché esce Close, il suo 33 giri forse più fortunato. Contiene 5 singoli, 4 di questi vanno nelle prime 10 in Inghilterra in pianta stabile, e quello meno recepito dal pubblico inglese che fa arriva in Italia. Arriva in Italia e subito va in classifica. Questo è quello che abbiamo appena sentito, Hey Mr. Hordich, ma vi consiglio di andare sul tubo e cercate un po' Kim Wilde e sentite che cosa ha pubblicato in quegli anni. Veramente strepitoso. Un altro artista, questa volta newyorkese, occupa la classifica di questo 1988, di questa fine di agosto. Il disco si intitola Reckless ed è Africa Bambaataa.

0: Roberto.
1: Essere di colore negli anni 70 e vivere nel Bronx non era facile. E Kevin Donovan, questo è il vero nome di Africa Bambaata, invece è nato lì e si è dovuto fare largo in una società molto difficile, in un ambiente difficilissimo, ostile. Poi ha capito che non era con la violenza che si potevano risolvere i problemi della vita, si è buttato a capofitto nella musica, ha convinto gli altri ad agire positivamente, insomma ha fondato un movimento per cercare di migliorare le cose anziché peggiorarle. Ed è venuto anche il successo. Qui era in collaborazione con gli UB40 e è arrivato ovviamente anche da noi. Il pezzo era molto bello, si intitolava Reckless. E qui si esaurisce lo spazio dedicato alla classifica di questo 1988. Vi ringrazio come sempre per l'ascolto, vi lascio insieme alla programmazione di Radio 60 70 80 da Bruno Righetti. Ciao!
2: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio.

anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più. Su Radio 60, 70, 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Le classifiche di qualche tempo fa, in questo caso direi di un bel po' di tempo fa, perché siamo nel 1969. Ciao a tutti, Bruno Righetti, Radio 607080. La nostra solita striscia, due canzoni che vi faremo ascoltare provenienti dalla Hit Parade di quel fine agosto del 1969. Qui si tratta di avere una bella intana grafica, però che c'entra? Siamo tutti giovani. E la prima canzone che andiamo ad ascoltare è quella di Mal del

Il 1969 è un anno particolarmente fortunato per Mal. Con questa canzone Pensiero d'amore occupa per molto tempo e ai vertici la classifica di vendita italiana, e non solo, gli apre anche le porte del cinema, perché il ragazzo insomma aveva tutto per sfondare anche lì. Pensiero d'amore, una cover dei Bee Gees che dal titolo I Gotta Get a Message to You. Perfetto, allora andiamo avanti. Nella classifica chi troviamo? Un altro artista tutto tondo che, oltre che cantante, attore, ha cominciato giovanissimo, ha fatto la gavetta, ha vissuto momenti durissimi, ma poi si è rifatto abbondantemente nella vita. Si chiama Massimo Ranieri. Questa è Rose Rosse.

0: Beh, Massimo Ranieri lo definirei un artista istituzionale per la sua capacità di riuscire nel tempo ad adattarsi alle situazioni e a ritornare sempre e con grande stile e successo nei momenti più opportuni. Anche quando l'Italia fu presa da questa mania dello straniero, lui si ritagliò la sua posizione di artista, si inserì nell'attività teatrale, fece appunto l'attore, conduttore televisivo, per poi tornare ancora cantante e di grande successo e di grande qualità. Insomma, lui e Gianni Morandi non si sono mai persi di vista, nei momenti difficili hanno sempre saputo reagire. Hanno chiuso quindi qui questi momenti la classifica del 1969. Noi adesso ci salutiamo e ci ritroviamo al prossimo blocco, in cui ascolteremo insieme un paio di esempi dalla fine degli anni 80, quel 1979 che era un po' l'anticipatore di grossi cambiamenti per la decade successiva. Da Bruno Righetti a Radio 60 70 80, a presto, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: radio. Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70, 80 stiamo mixando 30 anni di successo.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Vai Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80. Vai Studio Più. È la radio.